0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: I'll be on the drums. Acércate, déjala.

0: la città che cambia.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
4: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
5: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
4: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
5: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
4: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
5: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
3: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
6: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
7: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
6: professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
7: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
6: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
7: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
8: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single Smoke the Pain Away.
9: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Questa è Unica Radio.
2: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
4: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
5: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche. Primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
4: Senta professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
5: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
4: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
5: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
3: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
6: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
7: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
6: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
7: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
6: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
7: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
3: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
8: Raccontiamo

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: somehow. Right here in the here.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto, misure anche per il settore agricolo. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. Flottiglia, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. E ora lo sport. Con il Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo

0: Nuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato, salvo lieve variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato, salvo lieve variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
1: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: lasciarci vuoti sulla scia.
1: Questa è Unica Radio.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
9: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
10: semplicemente unica,
11: unica,
10: Unica Radio, app.
12: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
0: La città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Un giorno dalla redazione, Trump si prepara una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta a CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio, la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata con Danna il Bari che retrocede in C, salvo il Sud Tirol. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
0: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: siamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Raccontiamo
1: la città che cambia. Unica Radio.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: c'è la tua musica. Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate opzioni per riprendere la guerra. Tragico incidente in una miniera in Cina, oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive. Lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race, in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli secondo, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen settimo. È tutto, più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4

4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui, e da quel momento per Andrea tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, l'orologiaio di Brest, Feltrinelli.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente unica.
8: Unica
7: Radio, app.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Javon, you feel like I should be.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hey, this is Christian from Hope and this is our new track. Somebody.
2: La città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo di una cantante gallese, estratto come secondo singolo dall'album Rock Ferry e pubblicato l'11 febbraio 2008 come download digitale. La canzone è stata scritta e prodotta da Steve Booker. Il brano è stato uno dei maggiori successi del 2008, avendo raggiunto le prime posizioni delle classifiche di tutti i più importanti paesi europei, tra cui il Regno Unito, in cui ha debuttato al primo posto. Ha riscosso un discreto successo anche in territori extraeuropei, raggiungendo la terza posizione in Giappone, l'undicesima in Canada e la 27esima negli Stati Uniti. Ti amo, ma devo essere sincera. I miei principi morali mi fanno cadere in ginocchio. Ti sto implorando, per favore smettila di giocare. Non so perché mi fai essere buona, non so cosa fai, ma ci riesci bene. Sono sotto il tuo incantesimo. Torniamo un po' indietro e ascoltiamo insieme Mercy di Duffy.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi

0: A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Io all'Istat ho passato la mia vita.
5: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede. Piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso. Raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. Ah.
1: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio. La tua carica quotidiana.
4: Unica Radio. Emozione unica.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli.

0: anni il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà al derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il Mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Technology. Uno sguardo al mondo dell'high-tech.
0: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
4: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Verso il paradiso.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Buongiorno a tutti, siamo in diretta da Unica Radio e oggi vi portiamo in un mondo di atmosfere vittoriane e visioni dal futuro. La Grangetta è il più grande festival steampunk vittoriano d'Italia e torna con la sua 15ª edizione e quest'anno presenta Modern Times, un viaggio tra 800 e 900, quindi il momento in cui nasce la modernità. A raccontarvi l'anima di questo evento e le novità di questa edizione è collegata qui con noi la direttrice artistica del festival, Claudia Capizza. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora Claudia, iniziamo con la prima domanda. Io volevo chiederti il tema di quest'anno, Modern Times, racconta il paesaggio tra 800 e 900. Perché è stato scelto proprio questo momento storico e cosa rappresenta secondo te per l'immaginario steampunk contemporaneo?
2: Allora, il tema è stato scelto perché volevamo, per questa 15ª edizione, fare qualcosa di diverso. Questa sarà una Grangetta diversa. Appunto, sono tempi moderni per la Grangetta, ma anche per noi. Perché? Perché affrontiamo un periodo storico differente, quindi passiamo dall'abito vittoriano a quello Belle Époque, e noi abbiamo voluto rappresentare la modernità del festival attraverso dei percorsi di inclusione, quindi un Modern Times, diciamo, sia nel passato con l'introduzione quindi del periodo dei primi del Novecento, che del futuro, quindi della nostra manifestazione, con una visione sicuramente molto più moderna, molto più inclusiva. È un po' un pensiero, un volo, un obiettivo che ci eravamo prefissati in questi ultimi anni e abbiamo deciso di svilupparlo questa 15ª edizione.
1: Benissimo.
2: Per quanto riguarda lo steampunk invece è la stessa cosa, il Novecento porta veramente dei cambiamenti enormi. Ovviamente lo steampunk è un filone narrativo fantasy, quindi non ha nessuna base culturale storica,
1: certo.
2: Però anche quando si vanno ad attraversare un periodo storico così importante come quello, il passaggio tra 800 e 900, andiamo nell'epoca della radio, dei primi film, fotografia, televisione, cinema, e quindi anche là comunque c'è sicuramente uno spunto per creare dei costumi diversi, delle ambientazioni sicuramente diverse e più moderne rispetto a quelle vittoriane.
1: Benissimo. Tra spettacoli, musica, mercatini e performance immersive, il festival sembra quasi far rivivere ai partecipanti una vera esperienza narrativa. Quindi quale atmosfera desiderate lasciare a chi attraversa questo confine un po' tra l'Ottocento e il Novecento?
2: Quello che vuole lasciare la JAT è un salto nel tempo. Un salto nel tempo non inteso solo come un passaggio indietro, quindi rivivere quello che è il tempo, perché non abbiamo la pretesa di essere una rievocazione storica, ma proprio una pausa da quello che è il tempo che stiamo vivendo. È un'esperienza immersiva, ci sono tante tante cose da fare durante la giornata, quindi chi entra può abbandonare i propri panni, quindi la propria quotidianità, per vivere un'esperienza diversa. Chi sia che sia in costume, sia che non sia in costume, quindi anche un semplice visitatore può partecipare alle iniziative, può vedere gli spettacoli, abbandonando la fatica e la quotidianità, i pensieri della realtà, per poter trascorrere due giornate totalmente distaccato, quindi proprio una pausa.
1: Come se fosse un viaggio nel tempo, praticamente, giusto?
2: Esatto.
1: Quindi la Grangetta è arrivata alla sua 15ª edizione ed è considerata, come dicevi, il più grande festival vittoriano d'Italia. E volevo chiederti, come è cambiato il pubblico negli anni? Cosa pensi che continui ad affascinare così tanto di questo universo?
2: Il pubblico è cresciuto con noi, è cresciuto sia come età, come consapevolezza, come abbigliamento, che come quantità. Abbiamo iniziato nel 2011 con un picnic, non ci aspettavamo, devo dire la verità, un'affluenza così, così importante già da allora, perché è una manifestazione sicuramente diversa, sicuramente molto particolare. Negli anni abbiamo notato che i costumi sono sempre più ricercati, sono non solo ricercati ma anche storici. Tante tante persone col passare di questi 15 anni hanno approfondito progetto, questa passione è dall'abito magari creato all'inizio con una gonna e un bustino trovato magari per caso in casa, sono passati abiti da vera e propria rievocazione storica. E questo vale un po' per tutto, per lo steampunk come per il vittoriano, gli abiti sono sempre più belli, le persone sempre più numerose, e la cosa che ci piace sottolineare a noi sempre è che il pubblico non ha età, il nostro pubblico non ha età, abbiamo i ragazzi, abbiamo le famiglie con i bambini piccoli, abbiamo gli adulti, ma abbiamo anche persone anziane che si divertono, che passano una giornata spensierata e che indossano abiti, indossano costumi, quindi c'è la volontà di partecipare.
3: Bellissimo, il coinvolgimento di un pubblico ampio è sempre molto importante. Prima di salutarci, c'è un'immagine oppure un momento di questa edizione che secondo te rappresenta davvero l'anima della Grand Jette e che il pubblico non dovrebbe assolutamente perdere?
2: Forse se dovessi pensare a quello che è l'anima in questo momento del nostro, più che della Grand Jette, il nostro lavoro, potrei pensare all'esibizione di ballo che si terrà sabato. Ma perché? Non perché sia rappresentativa del festival, ma perché l'esibizione di ballo è fatta dopo un percorso di 5 lezioni che abbiamo presentato quest'anno un corso di ballo. Non ci aspettavamo tutta questa risposta, quindi il lavoro di questi 15 anni, il coinvolgimento del pubblico di questi 15 anni è maturato talmente tanto da averci dato la possibilità di approfondire anche il tema delle danze storiche. Quindi io penso che quello forse sia uno dei momenti che a me personalmente mi coinvolge di più, perché c'è stato un lavoro del pubblico dietro, quindi ha frequentato delle lezioni di danza, si è preparato e porterà il pubblico stesso, quello che prima era pubblico, è diventato parte integrante, spettacolo del festival. Quindi per me quella è una grandissima soddisfazione. Sicuramente poi uno dei momenti più importanti è il momento delle premiazioni. Il momento delle premiazioni è il momento in cui veramente esplode la festa, in quanto tutto il lavoro delle persone che hanno partecipato ai contest, quindi delle persone che partecipano alla JAT, viene premiato e salgono nel palco gli abiti più belli, quelli che sono stati votati sia dal pubblico che dalla giuria. Quindi diciamo la soddisfazione del pubblico è in quel momento. Però forse non c'è un vero e proprio, nonostante tutto, un momento rappresentativo, perché è molto varia come manifestazione, tocca tanti temi, tanti punti.
3: Grazie mille Claudia, grazie per il tuo tempo e per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per questa opportunità.
3: Benissimo, quindi grazie per essere stati con noi in ascolto. Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Amazon Music. Buona giornata.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hi, this is Kelly Matejcic.
2: And Yusuf Alev.
3: And Alex De Rosso. You are listening to Our Track. Our Track.
4: What a feeling.
3: What a feeling.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Hey guys, this is James Chapman,
2: Corey,
3: and Christopher,
1: and you're listening to our new song Summer Day.
3: Summer Day.
4: Summer's Day.
1: On your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
6: Portala sempre con te, Unica Radio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo brano rap è stato pubblicato come singolo negli Stati Uniti il 6 dicembre 2005 e in Australia nel gennaio del 2006. Il brano è un lungo dialogo con la figlia del cantante, al quale lui si rivolge direttamente. Come detto da lui stesso, successivamente viene scritto in un periodo nel quale il cantante voleva suicidarsi. E quando sarò andato via, vai semplicemente avanti, non addolorarti. Risollevati ogni volta che senti il suono della mia voce e pensa che io sto vegliando su di te sorridendo. E io non ho sentito nulla, quindi piccola, non sentire alcun dolore. Sorridi e basta. Ascoltiamo insieme When I'm Gone di Eminem.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la premier Meloni. In Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico, dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Keziot, circa 50 attivisti della flottiglia sono

0: La frazione parte da Osta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulaio. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Oh, oh yeah.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: This is your boy Justin Bieber. Here it is.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: So sad,

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Raccontiamo la città che cambia.

0: the only thing you love, birth a rap.
1: Ascoltala come e quando vuoi, Unica Radio.
2: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile.

0: Diamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio: dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A. Alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite, si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Unica Radio.

0: conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
8: Sintonizzando Radio Full.
9: Il principe. The mixtape.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

0: Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Buongiorno a tutti, siamo in diretta da Unica Radio e oggi vi portiamo in un mondo di atmosfere vittoriane e visioni dal futuro. La Grangette è il più grande festival steampunk vittoriano d'Italia e torna con la sua 15ª edizione e quest'anno presenta Modern Times, un viaggio tra 800 e 900, quindi il momento in cui nasce la modernità. A raccontarvi l'anima di questo evento e le novità di questa edizione è collegata qui con noi la direttrice artistica del festival, Claudia Capizza. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora Claudia, iniziamo con la prima domanda. Io volevo chiederti il tema di quest'anno, Modern Times, racconta il paesaggio tra 800 e 900. Perché è stato scelto proprio questo momento storico e cosa rappresenta secondo te per l'immaginario steampunk contemporaneo?
2: Allora, il tema è stato scelto perché volevamo, per questa 15ª edizione, fare qualcosa di diverso. Questa sarà una Grangette diversa. Appunto, sono tempi moderni per la Grangette, ma anche per noi. Perché? Perché affrontiamo un periodo storico differente, quindi passiamo dall'abito vittoriano a quello Belle Époque, e noi abbiamo voluto rappresentare la modernità del festival attraverso dei percorsi di inclusione, quindi un Modern Times, diciamo, sia nel passato con l'introduzione, quindi, del periodo dei primi del Novecento, che del futuro, quindi della nostra manifestazione, con una visione sicuramente molto più moderna, molto più inclusiva. È un po' un pensiero, un volo, un obiettivo che ci eravamo prefissati in questi ultimi anni e abbiamo deciso di svilupparlo questa 15ª edizione.
1: Benissimo.
2: Per quanto riguarda lo steampunk invece è la stessa cosa, il Novecento porta veramente dei cambiamenti enormi. Ovviamente lo steampunk è un filone narrativo fantasy, quindi non ha nessuna base culturale storica,
1: certo.
2: Però anche quando si vanno ad attraversare un periodo storico così importante come quello, il passaggio tra 800 e 900, andiamo nell'epoca della radio, dei primi film, fotografia, televisione, cinema, e quindi anche là comunque c'è sicuramente uno spunto per creare dei costumi diversi, delle ambientazioni sicuramente diverse e più moderne rispetto a quelle vittoriane.
1: Benissimo. Tra spettacoli, musica, mercatini e performance immersive, il festival sembra quasi far rivivere ai partecipanti una vera esperienza narrativa. Quindi quale atmosfera desiderate lasciare a chi attraversa questo confine un po' tra l'Ottocento e il Novecento?
2: Quello che vuole lasciare la Jatte è un salto nel tempo. Un salto nel tempo non inteso solo come un passaggio indietro, quindi rivivere quello che è il tempo, perché non abbiamo la pretesa di essere una rievocazione storica, ma proprio una pausa da quello che è il tempo che stiamo vivendo. È un'esperienza immersiva, ci sono tante cose da fare durante la giornata, quindi chi entra può abbandonare i propri panni, quindi la propria quotidianità, per vivere un'esperienza diversa. Chi sia che sia in costume, sia che non sia in costume, quindi anche un semplice visitatore può partecipare alle iniziative, può vedere gli spettacoli, abbandonando la fatica e la quotidianità, i pensieri della realtà, per poter trascorrere due giornate totalmente distaccato, quindi proprio una pausa.
1: Come se fosse un viaggio nel tempo, praticamente,
2: esatto.
1: Giusto? Quindi la Grangette è arrivata alla sua 15ª edizione ed è considerata, come dicevi, il più grande festival vittoriano d'Italia. E volevo chiederti come è cambiato il pubblico negli anni, cosa pensi che continui ad affascinare così tanto di questo universo?
2: Il pubblico è cresciuto con noi, è cresciuto sia come età, come consapevolezza, come abbigliamento, che come quantità. Abbiamo iniziato nel 2011 con un picnic, non ci aspettavamo, devo dire la verità, un'affluenza così, così importante già da allora, perché è una manifestazione sicuramente diversa, sicuramente molto particolare. Negli anni abbiamo notato che i costumi sono sempre più ricercati, sono non solo ricercati ma anche storici. Tante persone col passare di questi 15 anni hanno approfondito questo, questa passione è dall'abito magari creato all'inizio con una gonna e un bustino trovato magari per caso in casa, sono passati abiti da vera e propria rievocazione storica. E questo vale un po' per tutto, per lo steampunk come per il vittoriano, gli abiti sono sempre più belli, le persone sempre più numerose, e la cosa che ci piace sottolineare a noi sempre è che il pubblico non ha età, il nostro pubblico non ha età, abbiamo i ragazzi, abbiamo le famiglie con i bambini piccoli, abbiamo gli adulti, ma abbiamo anche persone anziane che si divertono, che passano una giornata spensierata e che indossano abiti, indossano costumi, quindi c'è la volontà di partecipare.
3: Bellissimo, il coinvolgimento di un pubblico ampio è sempre molto importante. Prima di salutarci, c'è un'immagine oppure un momento di questa edizione che secondo te rappresenta davvero l'anima della Grand Jette e che il pubblico non dovrebbe assolutamente perdere?
2: Forse se dovessi pensare a quello che è l'anima in questo momento del nostro, più che della Grand Jette, il nostro lavoro, potrei pensare all'esibizione di ballo che si terrà sabato. Ma perché? Non perché sia rappresentativa del festival, ma perché l'esibizione di ballo è fatta dopo un percorso di 5 lezioni che abbiamo presentato quest'anno un corso di ballo. Non ci aspettavamo tutta questa risposta, quindi il lavoro di questi 15 anni, il coinvolgimento del pubblico di questi 15 anni è maturato talmente tanto da averci dato la possibilità di approfondire anche il tema delle danze storiche. Quindi io penso che quello forse sia uno dei momenti che a me personalmente mi coinvolge di più, perché c'è stato un lavoro del pubblico dietro, quindi ha frequentato delle lezioni di danza, si è preparato e porterà il pubblico stesso, quello che prima era pubblico, è diventato parte integrante, spettacolo del festival. Quindi per me quella è una grandissima soddisfazione. Sicuramente poi uno dei momenti più importanti è il momento delle premiazioni. Il momento delle premiazioni è il momento in cui veramente esplode la festa, in quanto tutto il lavoro delle persone che hanno partecipato ai contest, quindi delle persone che partecipano alla Jette, viene premiato e salgono nel palco gli abiti più belli, quelli che sono stati votati sia dal pubblico che dalla giuria. Quindi diciamo la soddisfazione del pubblico è in quel momento. Però forse non c'è un vero e proprio, nonostante tutto, un momento rappresentativo, perché è molto varia come manifestazione, tocca tanti temi, tanti punti.
3: Grazie mille Claudia, grazie per il tuo tempo e per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per questa opportunità.
3: Benissimo, quindi grazie per essere stati con noi in ascolto. Vi ricordo che potete ascoltare queste altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Amazon Music. Buona giornata.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, this is Melo and you're listening to our new song Aura together with Dive and Monster on your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: I'm going crazy about it. I'm going cold and crazy. That's how I'm living it. Y'all feeling lovely. I'm drinking bubbly.
1: Cold and crazy. All this motherfucking money got me cold and crazy.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano, che risale al 1999, ottenne un enorme successo internazionale, raggiungendo la vetta della Billboard Hot 100. Il singolo campione nel ritornello di I Wish di Stevie Wonder, che viene cantato per l'occasione dal gruppo R&B Drew Hill. Inoltre il singolo ha nella parte introduttiva un breve dialogo fra il cantante e suo figlio Jaden, che richiede al padre di cantargli la canzone. Nonostante l'enorme successo commerciale del brano, il cantante ha vinto il Razzie Award per peggior canzone originale del 1999. Ehi, soldato di Buffalo, è proprio come ti avevo detto e visto, qualsiasi donzella in pericolo si toglie il suo vestito se incontra Jim West. E secondo voi questo si può considerare un grande successo? Ascoltiamo insieme Wild Wild West di Will Smith.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. Secondo fonti dell'amministrazione riportate dall'emittente CBS, Trump starebbe preparando nuovi attacchi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante. Israele annuncia intanto imminenti raid su 10 villaggi nel sud del Libano. Giornata conclusiva del Festival del Lavoro. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, afferma la Premier Meloni in un videomessaggio. Poi rivendica crescita degli impieghi stabili, salari più alti e nuove regole per garantire contratti di qualità. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Calcio, ultima di campionato, l'Inter è già campione d'Italia e il Bologna non ha più nulla da chiedere. In campo alle 18 al Dallara, alle 20.45 la Lazio ospita invece il Pisa. Domani tutte le altre, tra cui Milan-Cagliari. I rossoneri con una vittoria sarebbero sicuri di un posto in Champions League. È la gara più importante dell'anno, dice Allegri alla vigilia. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
6: unica,
0: Unica Radio, app. Leggera, gratuita,
6: gratuita,
0: semplicemente
6: unica,
0: unica, Unica Radio, app.

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. A

0: But I'll be down if I do, down if I do.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Qui all'Istat ho passato la mia vita.
5: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo. I segnali sono contraddittori. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi, ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Secondo Al-Arabiya, le proposte dell'Iran avanzate finora sono inaccettabili per gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante se gli attacchi degli Stati Uniti dovessero riprendere. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti del ministro. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Sono quelle di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, è quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie presentato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Anticiclone africano è in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e schiuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono

0: attento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio, attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni luogo è una miniera di storie, se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Wayash, a spasso per il mondo.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
0: La città che cambia.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Buongiorno a tutti, siamo in diretta da Unica Radio e oggi vi portiamo in un mondo di atmosfere vittoriane e visioni dal futuro. La Grangette è il più grande festival steampunk vittoriano d'Italia e torna con la sua 15ª edizione e quest'anno presenta Modern Times, un viaggio tra 800 e 900, quindi il momento in cui nasce la modernità. A raccontarvi l'anima di questo evento e le novità di questa edizione è collegata qui con noi la direttrice artistica del festival, Claudia Capizza. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora Claudia, iniziamo con la prima domanda. Io volevo chiederti il tema di quest'anno, Modern Times, racconta il paesaggio tra 800 e 900. Perché è stato scelto proprio questo momento storico e cosa rappresenta secondo te per l'immaginario steampunk contemporaneo?
2: Allora, il tema è stato scelto perché volevamo, per questa 15ª edizione, fare qualcosa di diverso. Questa sarà una Grangette diversa. Appunto, sono tempi moderni per la Grangette, ma anche per noi. Perché? Perché affrontiamo un periodo storico differente, quindi passiamo dall'abito vittoriano a quello Belle Époque, e noi abbiamo voluto rappresentare la modernità del festival attraverso dei percorsi di inclusione, quindi un Modern Times, diciamo, sia nel passato con l'introduzione, quindi, del periodo dei primi del Novecento, che del futuro, quindi della nostra manifestazione, con una visione sicuramente molto più moderna, molto più inclusiva. È un po' un pensiero, un volo, un obiettivo che ci eravamo prefissati in questi ultimi anni e abbiamo deciso di svilupparlo questa 15ª edizione.
1: Benissimo.
2: Per quanto riguarda lo steampunk invece è la stessa cosa, il Novecento porta veramente dei cambiamenti enormi. Ovviamente lo steampunk è un filone narrativo fantasy, quindi non ha nessuna base culturale storica,
1: certo.
2: Però anche quando si vanno ad attraversare un periodo storico così importante come quello, il passaggio tra 800 e 900, andiamo nell'epoca della radio, dei primi film, fotografia, televisione, cinema, e quindi anche là comunque c'è sicuramente uno spunto per creare dei costumi diversi, delle ambientazioni sicuramente diverse e più moderne rispetto a quelle vittoriane.
1: Benissimo. Tra spettacoli, musica, mercatini e performance immersive, il festival sembra quasi far rivivere ai partecipanti una vera esperienza narrativa. Quindi quale atmosfera desiderate lasciare a chi attraversa questo confine un po' tra l'Ottocento e il Novecento?
2: Quello che vuole lasciare la Jatte è un salto nel tempo. Un salto nel tempo non inteso solo come un passaggio indietro, quindi rivivere quello che è il tempo, perché non abbiamo la pretesa di essere una rievocazione storica, ma proprio una pausa da quello che è il tempo che stiamo vivendo. È un'esperienza immersiva, ci sono tante tante cose da fare durante la giornata, quindi chi entra può abbandonare i propri panni, quindi la propria quotidianità, per vivere un'esperienza diversa. Chi sia che sia in costume, sia che non sia in costume, quindi anche un semplice visitatore può partecipare alle iniziative, può vedere gli spettacoli, abbandonando la fatica e la quotidianità, i pensieri della realtà, per poter trascorrere due giornate totalmente distaccato, quindi proprio una pausa.
1: Come se fosse un viaggio nel tempo, praticamente,
2: esatto.
1: Giusto? Quindi la Grangette è arrivata alla sua 15ª edizione ed è considerata, come dicevi, il più grande festival vittoriano d'Italia. E volevo chiederti come è cambiato il pubblico negli anni, cosa pensi che continui ad affascinare così tanto di questo universo?
2: Il pubblico è cresciuto con noi, è cresciuto sia come età, come consapevolezza, come abbigliamento, che come quantità. Abbiamo iniziato nel 2011 con un picnic, non ci aspettavamo, devo dire la verità, un'affluenza così, così importante già da allora, perché è una manifestazione sicuramente diversa, sicuramente molto particolare. Negli anni abbiamo notato che i costumi sono sempre più ricercati, sono non solo ricercati ma anche storici. Tante tante persone col passare di questi 15 anni hanno approfondito tutto questa passione è dall'abito magari creato all'inizio con una gonna e un bustino trovato magari per caso in casa, sono passati abiti da vera e propria rievocazione storica. E questo vale un po' per tutto, per lo steampunk come per il vittoriano, gli abiti sono sempre più belli, le persone sempre più numerose, e la cosa che ci piace sottolineare a noi sempre è che il pubblico non ha età, il nostro pubblico non ha età, abbiamo i ragazzi, abbiamo le famiglie con i bambini piccoli, abbiamo gli adulti, ma abbiamo anche persone anziane che si divertono, che passano una giornata spensierata e che indossano abiti, indossano costumi, quindi c'è la volontà di partecipare.
3: Bellissimo, il coinvolgimento di un pubblico ampio è sempre molto importante. Prima di salutarci, c'è un'immagine oppure un momento di questa edizione che secondo te rappresenta davvero l'anima della Grand Jette e che il pubblico non dovrebbe assolutamente perdere?
2: Forse se dovessi pensare a quello che è l'anima in questo momento del nostro, più che della Grand Jette, il nostro lavoro, potrei pensare all'esibizione di ballo che si terrà sabato. Ma perché? Non perché sia rappresentativa del festival, ma perché l'esibizione di ballo è fatta dopo un percorso di 5 lezioni che abbiamo presentato quest'anno un corso di ballo. Non ci aspettavamo tutta questa risposta, quindi il lavoro di questi 15 anni, il coinvolgimento del pubblico di questi 15 anni è maturato talmente tanto da averci dato la possibilità di approfondire anche il tema delle danze storiche. Quindi io penso che quello forse sia uno dei momenti che a me personalmente mi coinvolge di più, perché c'è stato un lavoro del pubblico dietro, quindi ha frequentato delle lezioni di danza, si è preparato e porterà il pubblico stesso, quello che prima era pubblico, è diventato parte integrante, spettacolo del festival. Quindi per me quella è una grandissima soddisfazione. Sicuramente poi uno dei momenti più importanti è il momento delle premiazioni. Il momento delle premiazioni è il momento in cui veramente esplode la festa, in quanto tutto il lavoro delle persone che hanno partecipato ai contest, quindi delle persone che partecipano alla Jette, viene premiato e salgono nel palco gli abiti più belli, quelli che sono stati votati sia dal pubblico che dalla giuria. Quindi diciamo la soddisfazione del pubblico è in quel momento. Però forse non c'è un vero e proprio, nonostante tutto, un momento rappresentativo, perché è molto varia come manifestazione, tocca tanti temi, tanti punti.
3: Grazie mille Claudia, grazie per il tuo tempo e per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per questa opportunità.
3: Benissimo, quindi grazie per essere stati con noi in ascolto. Vi ricordo che potete ascoltare queste altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Amazon Music. Buona giornata.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our new single.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You. Because
2: of you. La città che cambia.
3: Unica radio.
1: On your favorite station.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale scritto e interpretato da una cantautrice scozzese. È stato pubblicato il 10 dicembre 2007 nel Regno Unito e a partire dall'aprile 2008 nel resto d'Europa, ottenendo più o meno ovunque un ottimo riscontro col pubblico. Il brano si è piazzato all'ottavo posto dei brani più venduti in Italia nel 2009. Il video prodotto per questa canzone è stato diretto dalla regista Lindy Heyman e ruota principalmente intorno alla cantante stessa, insieme ad alcuni amici in giro per locali. Inoltre, alle sequenze principali vengono intervallate alcune fotografie della cantante. Il vento soffia sulla fredda e scura strada, stanotte, e le persone stavano ballando sulla vibrazione della musica. E i ragazzi danno la caccia alle ragazze dai capelli ricci, mentre la timida e tormentata gioventù si è seduta lì giù. E le canzoni aumentano il volume. Ognuna è meglio della precedente. E voi aumenterete il volume per questa canzone? Ecco a voi Amy McDonald con This is the Life.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.

come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Spiragli di intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è la possibilità che Teheran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi. Così da Nuova Delhi il segretario di Stato americano Rubio, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi, anche grazie alla mediazione del Pakistan. Una svolta del tutto inattesa dopo le voci rilanciate dalla CNN su diverse opzioni sul tavolo americano per la ripresa della guerra. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Così il ministro Barrot, che comunque disapprova l'azione della Global Smooth. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. A Porto Cannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente nella tarda mattinata di oggi, mentre la bimba sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Submorti alle Maldive, sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. E il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa alle 13.10. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Formula 1, si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del mondiale. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren, in terza le Ferrari. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: This is Carsten and you're listening to my song All or Nothing on your favorite station.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Un saluto dalla redazione. Prove d'intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è una possibilità che Teheran accetti presto un accordo, dice il segretario di Stato americano Rubio. La Repubblica Islamica frena, le divergenze sono state ridotte ma non c'è ancora l'intesa. Il Pakistan parla di progressi incoraggianti nelle ultime 24 ore. Secondo il Financial Times, che cita i mediatori, si avvicini ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ad oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Una decisione, ha spiegato, che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Smooth Flottiglia. 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato organizzato da Cosa Nostra in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Montinaro e Schifani. Non venga dimenticato il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia, scrive su X la Premier Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista, Pedro Sanchez, a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti hanno percorso le vie della capitale spagnola dietro un grande striscione con la scritta «La corruzione ha un prezzo». Ciclismo eterno Vingegaard, il danese vince la 14ª tappa del Giro d'Italia. Tappone valdostano con arrivo a Pila e si prende la maglia rosa. Dopo 10 giorni finisce il sogno di Eulalio, che consegna la maglia al grande favorito del Giro. Sorpresa Piganzoli, che chiude al quarto posto, quinto Pellizzari. È tutto, ma più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino. Pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, la

0: Aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference, i saluti a Pisa e della Sverona. La Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter è già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20:45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno quattro italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jas infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica,
4: unica,
3: unica radio app.
5: Hey, this is Martin Jasper and this is my brand new track.
6: Don't know how to be friends with you.
5: How to be friends.
7: Unica radio.
3: Unica radio.
6: Oh, you told me not to call. Only time and space could ever heal it up. Really, I've been trying to give you what you want.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Hey, this is Liquid 5.
2: This is Feldor and you're listening to our song Light in the Dark.
0: Unica Radio. Raccontiamo la

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita,
5: semplicemente
6: unica.
5: Unica Radio, app

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è stata pubblicata nel 2008 ed è stata scritta e prodotta da Xenomania, ovvero una delle squadre di produttori musicali britanniche più importanti. Il brano è stato usato in alcune pubblicità televisive inglesi. Il titolo dell'album, Lessons to be Learned, in cui è contenuto questo brano, proviene proprio da una frase del testo di questa canzone. In Australia è stato certificato disco di platino ed è divenuto uno dei tormentoni estivi del 2008. Se ci sono delle lezioni da imparare, io piuttosto direi tutte le parole che non riesco a dire prima di tutto. Ti direi qualcosa che ho scoperto, cioè che il mondo è un posto migliore quando è sottosopra, ragazzo. Ascoltiamo insieme la voce incantevole di Gabriella Cilmi in Sweet About Me.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Raccontiamo.

0: Buonasera dalla redazione. Per Donald Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani. Secondo i mediatori, e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Sono intanto rientrati a Roma altri 6 attivisti della Global Smooth Flotilla. Si tratta di 5 italiani e un americano residente in Italia. È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Porto Cannone, vicino Termoli, in provincia di Campobasso. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all'esterno nel giardino di casa. Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio, a diramare l'allerta dell'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Paolini ha infatti deciso di concentrarsi in questo slam esclusivamente sul singolare. Una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma. Errani invece farà coppia con la giovane austriaca Lilly Tager, allieva di Francesca Schiavone. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi, ovviamente se non avete quelli selvatici vanno bene anche quelli coltivati, 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili, chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto. Immagino una cena. Due chiacchiere sussurrate. I nostri sguardi che si cercano. E poi, se ti va,

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Oh, oh yeah!

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio.
2: Ah. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Jerzu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
11: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
12: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
8: Unica Radio, sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.
14: Ciao, sono Lorenzo, studio scienza della comunicazione e la mia canzone preferita è Nemesi di Marrakesh.
8: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora il centro-nord con un maggiore soleggiamento ovunque, ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Gardinato.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Radio.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione. L'intesa Stati Uniti-Iran è appesa a un filo. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani, ha detto Trump ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior. Secondo il Financial Times si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni. Intanto la Global Summit Flotilla denuncia: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Eliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1, Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di un artista canadese che rappresenta una forte influenza per tutte le cantautrici a lei succedute. Considerata una delle capostipiti del cantautorato femminile, ha segnato la storia della musica folk e del jazz. Nota per i suoi testi estremamente ricercati e poetici, ma anche per il suo talento nella pittura, stiamo parlando di Joni Mitchell.

Joni Mitchell, all'anagrafe Roberta Joan Anderson, nasce nello stato dell'Alberta, in Canada, il 7 novembre 1943. All'età di 9 anni si sposta nella città di Saskatoon e considererà sempre come sua città natale. Proprio a 9 anni contrae la poliomielite. La sua infanzia è profondamente segnata da questa malattia e lei stessa affermerà in seguito che fu proprio la malattia a farle sviluppare un forte senso artistico. Ripresasi velocemente, a 12 anni incontra Arthur Kratzman, suo insegnante di inglese. Vedendo alcuni dei quadri di Joni appesi alle pareti della scuola, l'insegnante le dice che chi sa dipingere con le mani sa farlo anche con le parole. Joni inizia a scrivere poesie e inizia a suonare in qualche locale di Saskatoon. In seguito si trasferisce a Toronto per diventare una cantante folk. Joni incontra Chuck Mitchell, con il quale si sposa e forma un duo folk. I due diventano molto famosi a Detroit, città dove risiedono. Il matrimonio di Joni e Chuck dura ben poco. La cantante canadese si trasferisce quindi a New York alla ricerca del successo solista e pubblica il suo primo album.

New York il talento di Joni Mitchell come attrice diviene sempre più apprezzato. Durante un'esibizione in Florida conosce David Crosby, ex componente dei Byrds, col quale inizia una relazione sentimentale. Crosby promuove in qualunque modo la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più in vista del paese. Grazie ad un veloce passaparola, il nome di Joni Mitchell si comincia a sentire alla radio e leggere nelle riviste. Il successo arriva con le esibizioni a Los Angeles, Londra e al Miami Pop Festival. Nel 1968, Both Sides Now, interpretata da Judy Collins e scritta dalla Mitchell, diventa una hit. Per Joni arrivano i primi importanti guadagni, frutto soprattutto delle canzoni da lei scritte per altri artisti. Un anno dopo esce il suo secondo album, Clouds, nel quale si riappropria delle canzoni scritte per altri. Il successo è definitivo e la cantante vince anche un Grammy Award per la miglior performance folk. Il successivo album, Ladies of the Canyon, contenente alcune delle sue canzoni più famose, come Big Yellow Taxi, le frutta il suo primo disco d'oro. Negli anni 70 la sua musica assume una dimensione più pop e commerciale, che però abbandona ben presto, divenendo anzi una star della musica jazz, fino al più recente ritorno alle origini folk. Nel corso della sua carriera ha vinto ben 9 Grammy Awards, tra cui uno alla carriera nel 2002. Ed è stata la prima donna canadese ad entrare nella Rock and Roll Hall of Fame. Inoltre, è stata nominata Compagna dell'Ordine del Canada per aver ispirato pubblico e musicisti per oltre 40 anni.

Siete sempre su Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica stiamo parlando di Joni Mitchell, star della musica folk e jazz. Nel 1965, all'età di 22 anni, la cantante dà alla luce la sua prima e unica figlia, nata da una relazione con un ragazzo del college. Tuttavia è sola e povera e ha difficoltà a mantenere la bambina. In questo periodo incontra Chuck Mitchell, che si innamora di lei e si impegna a riconoscere la figlia di Joni. Poche settimane dopo si sposano, ma Chuck cambia subito idea sulla bambina e Joni è costretta a darle in adozione. Il matrimonio con Chuck Mitchell dura poco più di un anno. In seguito è stata legata al chitarrista David Crosby, che è stato fondamentale nel far conoscere la sua musica. Joni si è poi sposata per la seconda volta con il bassista Larry Klein, che ha lavorato in tutti i suoi album fino al momento del divorzio, quando i due si sono separati pur restando in ottimi rapporti. Nel 1969 la cantante programma la sua presenza al Festival di Woodstock, celebrazione dell'amore e della pace. Tuttavia il suo manager, dopo aver visto in televisione nel traffico sulla strada per Woodstock, le consiglia di non andare, poiché il giorno dopo era ospite in una trasmissione televisiva. Il suo fidanzato dell'epoca le raccontò dell'evento e Joni, mentre vedeva in TV servizi sul festival, scrisse la canzone Woodstock. La canzone diventa un vero e proprio manifesto dell'amore e della pace, soprattutto per i riferimenti alla guerra in Vietnam. Nel testo della canzone, i terribili aerei da guerra diventano dolci farfalle.

Joni Mitchell è nota per la sua passione e il suo talento nella pittura. Cura personalmente le copertine dei suoi album, spesso utilizzando dei quadri o rielaborazioni fotografiche. Lei stessa si definisce prima di tutto una pittrice, poi una musicista. Dal 2007 ha pubblicamente abbandonato la musica, dedicandosi esclusivamente alla pittura. Nel corso della sua carriera, la pittura ha avuto una forte influenza anche nella sua musica. Infatti i colori ricorrono spesso nei suoi testi. La cantante è sostenitrice del Partito Democratico e ha spesso sostenuto in prima persona gli esponenti del partito. L'ex presidente degli Stati Uniti, il democratico Bill Clinton, ha chiamato sua figlia Chelsea, proprio in onore della canzone di Joni Mitchell, Chelsea Morning. Ha collaborato con un gran numero di artisti, a partire dai mariti Chuck Mitchell e Larry Klein. Durante il suo periodo jazz, alla fine degli anni 70, ha suonato con una band composta da icone della musica moderna e che comprendeva, tra gli altri, Wayne Shorter al sassofono ed Herbie Hancock alle tastiere.

Questa è Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica vi stiamo raccontando la storia di Joni Mitchell. La cantante canadese ha spesso dichiarato di provare disprezzo verso l'industria del music business. In particolare ha ripetuto questa dichiarazione dopo la pubblicazione del suo ultimo album di inediti. Tra le sue dichiarazioni più famose rientra anche quella in cui sostiene di vedere la musica come fluida architettura. Ancora una volta richiama quindi l'aspetto delle arti visive, ribadendo il forte legame che le lega alla sua musica. The wind.

Stiamo ancora parlando di Joni Mitchell qui alla Grande Musica. Sono state pubblicate 3 VHS dei suoi concerti, disponibili anche in DVD. Il primo, Shadows and Lights, riguarda in particolare il doppio album omonimo, pubblicato nel 1980. Inoltre, nel 2003 è stato pubblicato un documentario sulla sua storia, intitolato Woman of Heart and Mind, come una sua canzone. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una cantante che ha avuto un impatto profondo sulla musica folk e jazz, Joni Mitchell. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo singolo è stato pubblicato il 13 dicembre 1977 ed estratto come secondo brano dopo How Deep Is Your Love da Saturday Night Fever, la colonna sonora del film La Febbre del Sabato Sera, che vede come protagonista John Travolta. La canzone rimane tutt'oggi uno dei brani più celebri e popolari del gruppo. Il brano mantiene la prima posizione della Billboard Hot 100 per 4 settimane, mentre in Australia vi rimase per 7 settimane. Il singolo è ancora oggi utilizzatissimo in numerose occasioni ed in particolar modo è spesso usato per ricreare le atmosfere degli anni 70. Che tu sia un fratello o una madre, stai rimanendo in vita. Senti la città infrangersi e tutti che tremano. Sto rimanendo vivo. Siete pronti a ballare come John Travolta? Ecco a voi Staying Alive dei Bee Gees.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.
2: Tra poco la grande musica.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, il nostro viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti. Oggi parliamo di una diva nota in tutto il mondo, capace di sconvolgere la

Madonna Louise Veronica Ciccone nasce nel Michigan nel 1958, da padre di origine italiana e madre franco-canadese. La madre muore per una malattia quando la piccola Madonna ha soli 5 anni, evento che segnerà profondamente la sua infanzia e la sua intera vita. Una volta completati gli studi liceali, riceve una borsa di studio per la danza all'Università del Michigan. Qui segue i corsi di balletto di Christopher Flynn, il primo a vedere in lei un enorme potenziale e a incoraggiarla nella sua carriera. Nonostante la sua ottima carriera universitaria, Madonna decide di abbandonare gli studi e di trasferirsi a New York con il sogno di diventare una ballerina.

Madonna si trova a New York con appena $35 in tasca. Per alcuni mesi dorme sul divano di una sua amica, fino a quando, grazie ai soldi guadagnati con qualche piccolo lavoro, riesce a prendere in affitto un monolocale, ma nel nuovo quartiere la deruberanno più volte e verrà persino violentata, subendo un grandissimo shock. La futura star riesce però ad adattarsi alla sua nuova vita e, dopo alcune esperienze musicali fallimentari, inizia ad ottenere un buon successo nei club newyorkesi con dei singoli da lei scritti e cantati. In seguito al successo ottenuto dai brani, Madonna ottiene il suo primo contratto discografico. Nel 1982 viene pubblicato il suo primo singolo Everybody, che porta la cantante ai primi posti delle classifiche. È l'inizio di una carriera di incredibile successo. Solo 2 anni dopo raggiunge il primo posto con Like a Virgin, album che verrà fortemente criticato dai media, soprattutto per la canzone omonima. Raggiungerà il primo posto anche con la maggior parte dei successivi album, soprattutto True Blue, Like a Prayer e MDNA. Inoltre, Madonna si distingue per i suoi concerti unici, spesso accompagnati da una forte dose di erotismo e trasgressione, oltre che di spettacolarità. Raggiunge l'apice durante il Confessions Tour, decidendo di crocifiggersi sul palco, mossa che le attirerà delle pesantissime critiche. Madonna è l'artista femminile con le maggiori vendite nella storia della musica, con oltre 350 milioni di dischi venduti nel mondo. È la quarta artista con le maggiori vendite in assoluto. Nella sua carriera ha vinto numerosissimi premi, tra cui 5 Grammy Awards e ben 50 Billboard Music Awards.

siete su Unica Radio e oggi con La Grande Musica vi stiamo raccontando la vita di Madonna. La cantante ha avuto diverse relazioni, soprattutto con personaggi noti al grande pubblico. Dopo la rottura del rapporto con il cantante Prince, si è sposata con l'attore Sean Penn, dal quale ha divorziato pochi anni dopo. Il suo secondo marito è stato il suo personal trainer Carlos León, con il quale Madonna ha avuto la sua prima figlia, ma anche in questo caso, dopo poco tempo, i due si sono separati. Madonna sposa in terze nozze il regista Guy Ritchie, con il quale ha un figlio, e gli resta legata per circa 10 anni, fino al divorzio. Nel 2006, durante un viaggio in Africa, la cantante adotta un bambino. 10 anni dopo, adotta altre due gemelle. Una delle canzoni più famose di Madonna è Like a Prayer, un singolo pop rock con elementi propri della musica gospel. La canzone prese vita in seguito a un periodo tormentato della vita della cantante. Aveva compiuto 30 anni, l'età della madre quando morì, aveva appena divorziato da Sean Penn e i suoi lavori d'attrice ricevevano solamente recensioni negative. Nel testo della canzone, Madonna introduce alcune parole liturgiche tratte dall'educazione cattolica con cui è cresciuta. Le parole assumono però un doppio significato, assumendo anche il senso di allusioni sessuali. Per questo motivo, lo Stato del Vaticano ha condannato il video e la Pepsi ha bloccato il contratto che la legava all'artista, preoccupata dalle critiche dei gruppi religiosi, che arrivarono persino a boicottare i prodotti dell'azienda.

parecchi anni Madonna si dedica ad attività benefiche, soprattutto con la sua fondazione Raising Malawi, che aiuta i bambini rimasti orfani nello stato africano. In occasione del terremoto in Abruzzo, regione di provenienza dei suoi nonni paterni, Madonna ha deciso di contribuire alla ricostruzione delle città con una donazione di $500,000. La cantante viene spesso definita come la più grande icona gay del mondo, comunità alla quale è vicina fin dall'adolescenza. Fu infatti il suo primo insegnante di balletto, Christopher Flynn, figura chiave per la sua carriera, a portarla spesso nei bar e nelle discoteche gay di Detroit. Madonna si è spesso distinta per le sue interviste e le sue attività a favore della comunità LGBT. Nel corso della sua carriera ha collaborato con tantissimi artisti, soprattutto di recente, avvicinandosi alle nuove stelle della musica mondiale. Nel suo ultimo album, Madame X, del 2019, collabora con Quavo, Swae Lee, Maluma e Anitta, ed è inoltre apparsa nel remix di Levitating con Dua Lipa e Missy Elliott. I took a pill and had a dream. Io también.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi vi stiamo raccontando la storia di Madonna. La cantante è una grande appassionata della pittrice polacca Tamara Dell'Empica e possiede diverse sue opere. Questo ha portato ad una riscoperta, almeno mediatica, dell'opera della pittrice. Inoltre, Madonna possiede anche opere di Léger e Picasso. Anche i suoi abiti di scena sono oggetto di un vero e proprio culto. Il corsetto nero che indossava nel suo Who's That Girl World Tour è stato battuto all'asta per ben $72,000, acquistato da un fan cinese. Negli anni 90, in seguito a diversi scandali, soprattutto in merito alla pubblicazione di foto senza veli che la cantante aveva scattato in gioventù, molti consideravano la sua carriera come finita. Eppure, Madonna è tutt'oggi una delle pop star più famose al mondo. La cantante possiede diverse case, tra cui una a Lisbona, in Portogallo. Si era trasferita in Europa alla ricerca di una grande scuola di calcio per il figlio David, che voleva diventare un calciatore professionista.

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando di Madonna. La cantante ha preso parte a diversi film, tuttavia la sua carriera di attrice non ha mai avuto un grande successo. Madonna ha anche diretto due film, Sacro e Profano e Edward e Wallis. Durante il 2020 ha annunciato di stare preparando il suo film autobiografico, che sarà diretto da lei stessa e prodotto dalla Universal Pictures. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una leggenda della disco pop, una diva che ha avuto un impatto profondo sulla cultura popolare mondiale. Per continuare insieme a noi il viaggio all'interno delle vite dei più grandi cantanti e artisti di sempre, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Tra poco, Radiofonica, il primo format europeo delle radio universitarie.

0: Eurofonica.
1: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
2: Eurofonica.
3: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
5: In un tempo in cui la comunicazione viaggia alla velocità della rete web, intricata nel labirinto dei social e delle sofisticazioni IA, è difficile ricordare un mondo diverso. Un mondo in cui per sapere cosa sta succedendo altrove o fuori dalla tua finestra, dovevi attendere l'orario del telegiornale, puntuale come i treni di nostalgica memoria. Immaginate allora i giovani nati tra gli anni 80 e 90, seduti in salotto nella loro cameretta, con la televisione accesa, saltare, fare zapping tra il mondo commerciale sfavillante delle reti private e l'istituzionalità delle reti di Stato. Chi in quegli anni viveva l'informazione analogica era abituato alla cura del mestiere giornalistico, visto come una professione autorevole e rispettata, al servizio del cittadino. Ogni sera il dibattito e il confronto tra le parti portava nelle case degli italiani una rappresentazione dei temi del bene comune volta a coinvolgere tutti, donne e uomini impiegati nel nobile compito di informare. Tra i volti che scorrono ogni sera c'è quello di un giornalista pacato, autoritario ma familiare, che racconta notizie politiche, internazionali ed europee. Molti di quei volti, di quei professionisti, sono diventati modelli da seguire per i giovani che aspiravano ad un futuro di cooperazione e prosperità per i popoli. Bio di un simbolo europeo. David Maria Sassoli, fiorentino, iscritto all'Ordine dei giornalisti professionisti dal 3 luglio 1986. Fin da subito il suo volto si affranca tra quelli più rispettabili e seguiti. Erano anni in cui quella generazione cominciava a prendere coscienza del mondo intorno a sé. Come gli adolescenti che crescevano sotto gli occhi di TG3 e TG1, anche l'Europa muoveva i suoi grandi passi. Dopo l'atto unico europeo e la caduta del muro di Berlino, si affacciava al trattato di Maastricht nel 1992, gettando le fondamenta dell'Unione come la conosciamo oggi. Un periodo di costruzione, di dialogo e di speranza collettiva. Una speranza che Sassoli, da giornalista, cercava di trasmettere attraverso le storie che raccontava. Arriva il 2000, è l'era del digitale. Cambiano le regole della comunicazione, ma i valori dell'uomo dietro il volto televisivo no. Quel volto, noto alle famiglie italiane, ha presto oltrepassato i confini nazionali. Dopo una carriera di quasi 30 anni nella comunicazione, dalla carta stampata alla RAI, come inviato e vice direttore del TG1, Sassoli sceglie di entrare in politica europea nel 2009, eletto come eurodeputato nella circoscrizione dell'Italia centrale con il Partito Democratico. Lavora su diversi temi e interagisce nelle commissioni con la sua esperienza maturata sul campo. Nel primo mandato dato dai cittadini si distingue per competenze e capacità di collaborare con i colleghi di tutte le nazionalità e dapprima coordina a livello internazionale il gruppo europeo dei democratici. In seguito le sue doti di mediatore vengono valorizzate con la carica di vicepresidente del Parlamento europeo durante il suo secondo mandato ricevuto dai cittadini. È proprio in questo ruolo che il suo impegno verso un'Europa più vicina ai giovani trova nuove strade. Con un terzo mandato nel 2019 gli elettori confermano in lui una grande stima e fiducia e il 3 luglio 2019 viene eletto presidente del Parlamento europeo all'inizio della nona legislatura. Nel 2021 sarà il primo promotore della conferenza sul futuro dell'Europa, COFOE. David Sassoli si spegne nel gennaio del 2022 mentre è ancora in carica come presidente del Parlamento europeo. L'incontro con Eurofonica. Nel 2015 Eurofonica arriva al Parlamento europeo, il progetto delle radio universitarie europee nato per raccontare l'UE dal cuore delle sue istituzioni. Promuovendo informazione multimediale, inclusiva e accessibile ai giovani di tutta Europa, Italia compresa. In una delle prime apparizioni italiane di Eurofonica a Strasburgo, Sassoli, allora vicepresidente del Parlamento europeo, ha dialogato con i ragazzi e le ragazze alla radio, rispondendo con entusiasmo alle loro domande e offrendo parole di incoraggiamento per il progetto. Un evento che molti ricordano come un momento di autentico scambio intergenerazionale tra istituzioni e giovani comunicatori. La visione di Sassoli per l'Europa non si ferma alla comunicazione, ma si estende all'azione politica quotidiana. Come presidente del Parlamento europeo, Sassoli ha promosso numerose iniziative per avvicinare i giovani alle istituzioni UE, offrendo programmi di visita, opportunità di stage e occasioni di dialogo diretto con le dinamiche parlamentari. In quegli anni, un momento cruciale fu la tragedia dell'attentato di Strasburgo Strasburgo dell'11 dicembre 2018, in cui persero la vita anche i giovani giornalisti Antonio Megalizzi e Bartosz Orrent Niedeschi, due voci che, con Eurofonica, cercavano di raccontare l'Europa ai coetanei. Sassoli, sia nel suo ruolo istituzionale che sotto il profilo squisitamente umano, espresse profonda vicinanza alla vicenda e alle famiglie di Antonio e Bartek, ricordando il loro impegno e il valore della libera informazione come pilastro della democrazia europea. Convinto della necessità di investire sui giovani e sulla comunicazione europea, Sassoli sostenne iniziative volte a commemorare non solo il sacrificio di chi credeva nell'Europa, ma dedicate anche a promuovere programmi di formazione per giovani giornalisti in tutta l'Unione. Un altro momento di grande orgoglio per Eurofonica e per tutti i giovani che hanno creduto nel progetto fu quando la Commissione europea conferì al format il prestigioso premio europeo Carlo Magno della gioventù nel 2019. Il presidente Sassoli consegnò di propria mano ai nostri inviati la medaglia commemorativa, riconoscendo formalmente il valore del lavoro di comunicazione e partecipazione civica portato avanti dai giovani radiomaker. La memoria ai posteri. Molti momenti della vita politica e delle azioni parlamentari di David Sassoli possono essere ascoltate nei podcast di Eurofonica. Il suo omaggio ad Antonio Bartek rimarrà nelle maratone radio Non fermiamo questa voce, grazie a una sua incisione rilasciata in occasione del primo anniversario dell'attentato. Numerosi sono i contenuti audio e video che lo riguardano e che possono essere fruiti sui canali ufficiali delle istituzioni europee, ed è di pochi giorni la notizia che sarà intitolato, proprio alla memoria di Sassoli, un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles, per rimarcare il suo ricordo come di consuetudine con il padre e le madri d'Europa. Cosa ci ha lasciato David? David Sassoli non è stato solo una figura istituzionale, ma un ponte tra la passione per il racconto giornalistico e l'azione politica di un'Europa unita. Un uomo che ha ispirato molti, capace di ascoltare e valorizzare le nuove generazioni. Un simbolo europeo che ancora oggi racconta a chi si affaccia all'Europa quelli che ne sono i valori fondanti. Per chi, come la classe di quegli anni a cavallo tra gli 80 e i 90, ha visto il suo volto in TV e poi lo ha ritrovato nel cuore delle istituzioni europee, il suo esempio resta un monito. Un'Europa più forte si costruisce con educazione, dialogo e fiducia nelle voci giovani che continuano a raccontarla.
0: Eurofonica.
2: Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento. La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di libertà, dignità, solidarietà deve essere perseguita ogni giorno, dentro e fuori l'Unione Europea. Care colleghe e cari colleghi, pensiamo più spesso al mondo che abbiamo il dovere di vivere e alle libertà di cui godiamo. E allora diciamolo noi, visto che ad altri, ad est, a ovest, a sud, fanno fatica a riconoscerlo, che tante cose ci fanno diversi, non migliori, ma diversi. E che noi europei siamo orgogliosi delle nostre diversità. Ripetiamolo, perché sia chiaro a tutti che in Europa nessun governo può uccidere, e questa non è una cosa banale, che il valore della persona e la sua dignità sono il nostro modo di misurare le nostre politiche, che da noi, in Europa, nessuno può tappare la bocca agli oppositori, che i nostri governi, le nostre istituzioni che li rappresentano sono il frutto della democrazia, di libere scelte, di libere elezioni, che nessuno può essere condannato per la propria fede religiosa, politica, filosofica, che da noi ragazze e ragazzi possono viaggiare, studiare, amare, senza costrizioni, che nessun europeo può essere umiliato, emarginato per il proprio orientamento sessuale, che nello spazio europeo, con modalità diverse, la protezione sociale è parte della nostra identità.
0: La voce di David Sassoli, dal discorso di insediamento come presidente del Parlamento europeo, pronunciato a Strasburgo il 3 luglio 2019.
6: Eurofonica!
7: Eurofonica!
0: Ora alcuni estratti dall'archivio della nostra redazione.
8: Durante la mia prima missione di Eurofonica a Strasburgo, tra un'intervista e l'altra, corse qua e là in cerca di news e aree segrete dell'edificio, con i miei colleghi sono salito fino al 15° piano del Parlamento europeo per provare a salutarlo. Solo dopo avremmo saputo che non si trovava in Parlamento, durante una delle plenarie più importanti dell'anno, ma in ospedale. Ai tempi non potevo immaginare la gravità della situazione. Analizzare e raccontare le istituzioni europee, il loro funzionamento e i loro protagonisti in questi anni mi ha molto legato a lui, sia per la sua vicinanza al nostro progetto, sia per la determinazione con cui ha difeso i valori europei, i diritti umani e le libertà fondamentali dentro e fuori l'UE. Con il suo operato ha gettato le basi per un rilancio decisivo di un'unione sociale, un'unione che lui, in tempo di crisi, ha contribuito a cambiare per rendere il nostro continente e il mondo più liberi e giusti. E poi, sinceramente, è stato proprio bello sentire la nostra Europa parlare anche italiano. Credo che sarebbe stato un buon candidato alla presidenza della Repubblica. Mi è sembrato di lasciare qualcuno con cui ho lavorato fino a ieri. È stato e resterà un riferimento. Arrivederci, David.
9: Per aver sempre difeso i valori dell'europeismo, per non aver mai voltato la testa dall'altra parte di fronte all'insidia di populismi e nazionalismi, contro le querele bavaglie e l'innalzamento di muri, per aver protetto i più vulnerabili dall'indifferenza e per un progresso per tutti e non per pochi, grazie Presidente.
10: Energico, vitale, appassionato. Gli aggettivi che mi saltano subito alla mente quando penso a David Sassoli. Sempre un sorriso, lo stesso sorriso ripreso da giorni su ogni testata del mondo. Le battaglie politiche, la garbata e ferrea difesa dei diritti. Non può esserci alcuna libertà senza una perenne lotta di affermazione. David Sassoli è stato un giornalista, è stato un politico, è stato un uomo. Noi ne abbiamo conosciuto forse la più piccola parte, eppure per molti è stata una perdita sentita. Aveva la nostra fiducia, la nostra stima e il nostro orgoglio tutto italiano. David Sassoli è il presidente del Parlamento europeo. Uniti nella diversità, uniti nel cordoglio. Se è vero che non siamo un incidente della storia, è vero che la morte non cancella le persone. Viviamo per sempre, ha scritto Salvador Allende, in quella parte di noi che abbiamo dato agli altri. Non ci sono dubbi di quanto a molti abbia dato David Sassoli, primo fra tutti, il suo sorriso.
0: Avete ascoltato le voci di Simone Pavesi, da Gallarate, Paola Maio, da Pisa, e Alessandra Sasso, da Napoli. Da Vercelli, Alice Plata e Alessandro Vergani, con le voci dell'archivio della redazione, per Eurofonica.
11: Eurofonica.

free. Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio, il programma che vi porta alla scoperta dei più grandi artisti musicali della storia. Oggi parliamo di uno dei più grandi artisti musicali di sempre, interprete e spesso autore di brani immortali noti in tutto il mondo, l'artista che detiene il record per il numero di dischi venduti, un'icona che ha avuto un impatto totale su ogni aspetto della cultura popolare, arrivando a rivoluzionare il mondo del ballo e quello della moda. Parliamo del re del pop, Michael Jackson.

Michael Jackson nasce il 29 agosto 1958 a Gary, nell'Indiana, settimo di 10 figli. In famiglia la musica è sempre presente, infatti il padre era solito cantare con i figli e da giovane faceva parte di un gruppo R&B. Il piccolo Michael entra da subito in contatto con il mondo dello spettacolo. All'età di 5 anni entra nel gruppo musicale dei suoi fratelli, che prende poi il nome di Jackson 5. Pochi anni dopo entrano a far parte della prestigiosa etichetta Motown, iniziando la scalata al successo e imponendosi come uno dei primi gruppi di teen idols di fama internazionale.

In parallelo all'esperienza dei Jackson 5, Michael inizia la sua carriera come solista. Già con il suo secondo album, del 1973, vince un Golden Globe e viene nominato all'Oscar. Da quel momento in poi, la carriera prosegue in ascesa continua. Inizia a lavorare come attore, ottiene il successo mondiale con Thriller e la leggendaria esibizione al Motown 25 che fa impazzire il mondo, nella quale Michael si esibisce per la prima volta nel celebre Moonwalk. L'esibizione viene seguita da oltre 50 milioni di telespettatori. Il 10 marzo 1983 avviene un evento storico. Michael Jackson è il primo artista nero ad apparire su MTV con il video di Billie Jean. Thriller viene nominato come miglior video della storia e il successo continua con tutti gli album successivi, che vendono sempre milioni di copie. Tuttora, Michael Jackson è l'artista con più vendite al mondo, 1 miliardo circa tra album e singoli, oltre ad essere l'artista più premiato della storia ed essere stato inserito per ben 2 volte nella Rock and Roll

Questa è Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica parliamo di Michael Jackson, il re del pop. Molti membri della famiglia Jackson, tra cui soprattutto la sorella Janet, hanno avuto un'importante carriera discografica. I Jackson 5, senza Michael e con deformazioni diverse, hanno continuato e continuano tuttora la loro attività. Il cantante si è sposato due volte nel corso della sua vita e ha avuto tre figli. L'ultimo di questi tramite madre surrogata, della quale non ha mai rivelato l'identità. Nel corso della sua vita, Michael Jackson è stato colpito da un evento che ha poi portato ad una delle sue canzoni più famose, Billie Jean. Nel 1981, durante un tour con i Jackson 5, una donna accusò il cantante di non riconoscere la paternità di suo figlio, di nome appunto Billie Jean. La donna sosteneva inoltre di essere sposata con Jackson. In seguito, nella sua autobiografia, Michael Jackson dichiarò che l'accusa era in realtà rivolta ad uno dei suoi fratelli. Proprio da questa vicenda nacque la canzone, e Michael sosteneva nel ritornello che il bambino non era suo figlio.

prima delle esibizioni, Michael era solito bere acqua calda con al suo interno caramelle balsamiche sciolte, probabilmente per una migliore performance vocale. Conservarsi era una delle sue priorità. Pare che dormisse in una camera iperbarica per allungare la sua vita. Paradossalmente ha iniziato a seguire corsi di canto solamente a 15 anni, all'apice della fama con i Jackson 5. Nel corso della sua carriera ha collaborato con figure leggendarie della musica.

Siete sempre su Unica Radio e oggi con la grande musica stiamo viaggiando attraverso la figura di Michael Jackson, il re del pop. Michael muore nel giugno 2009 in seguito a un'intossicazione causata da un farmaco. La morte venne definita come il più grande evento mediatico di sempre, tanto che molti siti internet andarono in crash a causa delle continue ricerche sull'artista. Il suo funerale venne mandato in streaming e fu visto da quasi 3 miliardi di persone nel mondo, divenendo l'evento streaming più visto di sempre. 3 settimane dopo si sarebbe dovuto esibire per dei leggendari concerti a Londra. Nell'ottobre dello stesso anno viene pubblicato il film documentario contenente le prove dei concerti di Londra, This Is It. Fu uno straordinario successo che incassò oltre 261 milioni di dollari in tutto il mondo. Il produttore Will.i.am stava lavorando insieme a Michael per il suo prossimo album, tuttavia non venne mai pubblicato. Ancora oggi viene pubblicata una grande quantità di materiale riguardante il cantante, da nuove raccolte a documentari, passando per video di vecchi concerti. La sua tomba si trova al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles.

Stiamo ancora parlando di Michael Jackson qui alla Grande Musica. Oltre al documentario postumo This Is It, durante la sua carriera ha partecipato a numerosi film, venendo addirittura diretto da grandi registi come Coppola e George Lucas. Oltre ad una vasta filmografia postuma, tra cui si distinguono i documentari diretti da Spike Lee. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un artista che ha rivoluzionato la musica e la cultura pop mondiale, Michael Jackson. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

È tardi. È tardi.

Le coniche, forse perché son pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi. Vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani, se il giorno prima ero pieno di rabbia. Quello che ho detto non lo pensavo, ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo, le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

stammi accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondi ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che cambia.

0: Mark Blitz of Blitz Union, and you're listening to our track Hotel India Victoria.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.